Ese fue el inicio del primer movimiento del trío Opus 10 de Schubert con Isaac Stern, Leonard Rose e Eugene Instomin. E ora il celebre trío Beaux-Arts, con un incomodo che non dipende da ellos. Il piano è assurdamente in primo piano in relazione agli altri due strumenti. È una pena, pois a interpretazione è realmente primorosa. Vamos ouvir a exposição e, in seguida, irei isolar un trecho específico.

servirò, fratello. Ascolta, le porte dell'asilo s'aprono già, vi verranno Filippo e la regina.

0: scimmia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restario vo.
0: Hai tratto il fer.
1: Oh,

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina, e mezzanotte